0: mau request, langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Satu jam non-stop, dangdutan di Dahlia.
2: Satu jam non-stop, dangdutan di Dahlia.